0: se ti piace questa musica.
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Smith.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. E le canzoni che

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Io, Gianna Nannini a Radio Padova, 9.53, abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra poco l'informazione, adesso Gaia a Radio Padova, Bossa Nostra.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Operazione della Guardia di Finanza di Napoli su lavori per la linea ad alta velocità Napoli-Bari, notificate su richiesta del PM Woodcock 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, cauzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione finalizzati anche a una tratta di calcestruzzo di scarsa qualità. Si stempera l'allarme innescato dall'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo nei pressi della base aerea della RAF di Fairfax. I 5 sono già stati rilasciati. Trump protesta e rilancia la tesi dell'attentato ordito dall'Iran. OpenAI avrebbe rinunciato al lancio del suo ultimo modello di intelligenza generativa per timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Lo riporta il Wall Street Journal, riscontrata una maggiore propensione all'inganno. Basket, dopo l'avvio del campionato stasera l'Eurolega mette di fronte a Milano l'Olimpia e la Virtus Bologna, sconfitte al primo turno di misura in trasferta. E da Alessandro Cisili, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornati, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:59.

0: La meraviglia di una canzone senza tempo, Riccardo Cocciante. Io canto su Radio Padova, 10:04. Abbiamo aperto un'altra ora insieme, adesso ne mettiamo in fila 3. La prima è di Tommaso Paradiso.
1: Tre canzoni in fila.

0: canzoni in fila.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Musica nuova, Radio Padova con Clari, era quel poco di cuore.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano, code per traffico intenso tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. E proprio sulla A13, nel tratto di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano code per lavori tra Padova Sud e il bivio per la A4. A4 Brescia-Padova, nella notte tra martedì e mercoledì, nelle prime ore del mattino di mercoledì 30 settembre, dalle 2 fino alle 4, a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e lo svincolo di entrata in direzione Milano per lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

fino all'imbrunire. Negramaro a Radio Padova. A proposito di imbrunire di notte, colpo incredibile ad Arcene, quindi siamo in provincia di Bergamo, nella pianura bergamasca. Una banda di ladri ha letteralmente smontato, pensate, e rubato il tetto della scuola d'infanzia del paese e hanno praticamente agito indisturbati nel cuore della notte. Ma stiamo parlando di centinaia di metri quadri. Allora, si è scoperto che il loro obiettivo era il rame della copertura, che è sempre più cercato sul mercato nero. Il lunedì mattina il personale scolastico è arrivato e ha trovato la scuola senza tetto. Avrete presente quelle costruzioni al piano terra con un tetto creato con delle travi a vista in legno. Adesso stanno cercando di capire come possano aver fatto. Evidentemente sono entrati dentro con dei furgoni, ma ci volevano almeno una decina di persone. Hanno agito indisturbati, si sono portati via il tetto di una scuola. E questa, signori, è l'Italia del 2026.

0: questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Radio Padova, abbiamo ascoltato Elisa, sono le 10.55 e tra poco le ultime notizie sportive.
1: Se ti piace questa musica, Mr. Mandarino, che sorprese dai. Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: Radio Padova News.
1: Dopo il KO casalingo col Belgio, l'Italia torna al successo nel secondo incontro di Nations League. Gli azzurri travolgono 4-1 in Turchia i padroni di casa. Reti di Bastoni, Frattesi, Caiode, Pio Esposito. Venerdì si torna in campo a Saint-Denis contro la Francia. Azzurri terzi nel girone dominato dalla Francia, punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane centra un altro 1-0 in trasferta. Olise all'88esimo decide la sfida col Belgio. Stasera tornano in campo i campioni del mondo dopo lo spettacolare 3-2 in casa dell'Inghilterra. La Spagna ospita la Croazia, seconda uscita anche per gli inglesi, attesi dalla Repubblica Ceca. Basket, archiviata la prima di Serie A, serata europea incentrata sul derby italiano. In Eurolega al Forum di Assago si gioca Olimpia Milano-Virtus Bologna, palla 2 alle 20:30. Due italiane in campo anche in Eurocup, alle 18:30 attesa in Lituania dal Neptunas, alle 20:30 Venezia ospita i tedeschi del Francoforte. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 5.

0: È la rappresentante di lista, la città addosso a Radio Padova, alle 11 e 2 minuti ad aprire un'altra ora insieme con la nostra musica italiana. Adesso ne mettiamo in fila 3. La nuova di DJ Axe, Vita, Morte e Miracoli.
1: Tre canzoni in fila.

Gioia, Samurai J a Radio Padova, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Ieri sera grandissimo concerto all'Arena di Verona di Giorgia, sold out, è stato il suo terzo concerto in Veneto negli ultimi mesi, quindi potete, insomma, il quarto concerto, quindi potete immaginare quanto sia la richiesta e la voglia dei suoi spettacoli dalle nostre parti. Ad un certo momento, quando è partita questa canzone, l'Arena di Verona è diventata una specie di discoteca. Su Radio Padova è Spirito Libero.

0: che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia e quindi anche sul Triveneto. Sarà infatti una giornata stabile con cieli sereni o al più lievemente velati. Prevarrà il sole con temperature massime diurne miti e al di sopra della media del periodo. Localmente infatti si arriveranno a toccare i 25-26 gradi, non solo in pianura ma anche sulle zone montuose. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
0: Ascoltando Radio Padova.

Neck, io ricomincerei su Radio Padova alle 11.28 e adesso parliamo del settore calzaturiero del Veneto, che fortunatamente va bene, non si ferma e accelera anche sui mercati internazionali, muovendosi in netta controtendenza rispetto alla frenata del resto d'Italia. Allora, nei primi sei mesi del 2026 l'export regionale è cresciuto del 2,2%, raggiungendo la quota record di 1.310 milioni di euro. A certificarlo sono gli ultimi dati di Confindustria Accessori Moda. A trainare il comparto sono soprattutto gli Stati Uniti con un più 10,6%, seguiti dalle ottime performance in Spagna e anche in Francia, dove vengono apprezzati i nostri prodotti. È un risultato straordinario, commentato anche dall'assessore regionale allo sviluppo economico Massimo Bitonci, che ha sottolineato la forza delle nostre imprese in un contesto globale difficile. Per guardare al futuro, la Regione Veneto ha già pronto un piano di supporto, un nuovo fondo da 20 milioni di euro gestito tramite la partecipata Finest, proprio per accompagnare le aziende all'estero e tutelare l'occupazione. Insomma, almeno da questo punto di vista arrivano buone notizie. Ancora una volta benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Adesso ci sono Cioffi e Noemi e questa è Farfalle nello stomaco.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e fatti tu animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: è un attimo, Davide Napoleone. Cucuccià, si diceva da bambini, cucuccià.
1: Questo non me la ricordavo io, forse boh, perché abbiamo un'età diversa, non lo so, giocavamo magari cose diverse.
0: Esatto.
1: Allora, intanto ciao Luca, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come al solito, questo è l'appuntamento per, diciamo, dare un po' di anteprima di quello che sarà tra poco, a partire da mezzogiorno, il mio appuntamento qui a Radio Padova con Ciao Cri. Allora, intanto, se siete appassionati come me del mondo Maya, sappiate che hanno ritrovato una città Maya intatta, nascosta nella giungla da più di 1000 anni, intatta. Si chiama Minambe questa zona, e è un insediamento nascosto nella riserva della biosfera di Calakmul, insomma, serve a poco. Comunque è rimasto intatto per più di un millennio e conserva un impianto urbanistico sorprendentemente ben preservato, quindi vuol dire che la natura che ha inglobato tutta questa città, certo, evidentemente ha avuto anche rispetto di quello che aveva sotto, ed è una cosa molto bella. Se dovete fare un viaggetto, andate a vedere questa città Maya. Poi invece, altra scoperta molto bella legata alle Alpi, le nostre meravigliose Alpi, sotto le pietre delle Alpi si nascondono i ghiacciai neri. È un lungo studio che è durato ben 13 anni, condotto appunto sulle Alpi italiane, che rivela che ghiacciai di pietra e ghiacciai neri possono diventare rifugi climatici per piante e piccoli animali in alta quota, mm-hmm, ovviamente minacciati dal riscaldamento globale. Quindi questi ghiacciai neri, evidentemente il nero attira i raggi del sole, il calore, non lo so, e preserva appunto queste creature che, grazie al cielo, insomma, madre natura, vedi che serve a qualcosa sta benedetta madre natura.
0: Ma certo che serve, equilibrano le forze della natura, sono potenti. Benissimo, tra pochissimo allora Cristina Dori su Radio Padova. Ciao Cri, la nostra musica adesso anche con i Santi, e questa è Messico.

Piacere Mister Nobody, Coez a Radio Padova, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco fino alle 14 sarete in compagnia di Cristina Dori. Adesso suoniamo anche Baby K a Radio Padova e fino al blackout.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, funzionario di MPS morto nel 2013 precipitando dal suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica hanno evidenziato lesioni corporee non compatibili con la caduta. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso.
2: Nel momento che io ho una idoneità lesiva psichica ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolto uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
1: L'Etna non dà tregua allo scalo di Catania dopo qualche ora di ripristino del traffico aereo, sospeso per quasi 3 giorni fino alla mezzanotte di ieri. È stato disposto un nuovo stop fino almeno alle 15 per la ripresa di una rilevante attività eruttiva. Tennis, ultimo atto per 2 tornei cinesi, Hurkacz, Davidovic, Fokina e la finale a Chengdu, a giocarsi il titolo a Hangzhou, Medvedev e Rublev. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 59 minuti. Radio Padova.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Il mondo insieme a te, gli 883, era il 2004, mamma mia ragazzi, che impressione! Buongiorno, buongiorno amiche, buongiorno amici, questa è Radio Padova, Ritmo Italiano, io sono Cristina Dori e da questo momento sarò con voi fino alle 2, cosa che faccio tutti i giorni da lunedì a venerdì per questo contenitore di metà giornata che si intitola Ciao Cri, proprio perché mi chiamo Cristina Dori, scusate la mia età ma magari a qualcuno sfugge. Vi ricordo che ogni momento è buono per farci sapere che ci siete al 328 319 8000, perché Radio Padova è molto interattiva con le amiche e gli amici che ascoltano, di conseguenza potete mandare i vostri messaggi scritti, i vostri vocali, le foto, i video, state cucinando, vi inventate di essere a Masterchef, insomma fate quello che volete al 328 319 8000. La musica più bella del mondo arriva con Fulminacci, giovanissimo artista che noi a Radio Padova abbiamo più volte dichiarato amare tanto tanto tanto, e questa è Maledetto Me.

buon viaggio a tutte le persone che in questo momento sono al volante e ci stanno ascoltando. E naturalmente vi ricordo anche di restare con noi, perché tra poco avremo gli aggiornamenti di Viaggiando e di conseguenza, insomma, sentiremo la situazione delle autostrade del nord-est. Adesso invece al volo vi volevo ricordare di questa importante giornata mondiale di oggi, che è la giornata del cuore, la World Heart Day, che è una campagna internazionale promossa dalla World Heart Federation insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, gli obiettivi di questa giornata, perché effettivamente il cuore ovviamente è il motore, no, di qualsiasi cosa facciamo quotidianamente, gli obiettivi sono la prevenzione, cioè sensibilizzare la popolazione sull'importanza di evitare le malattie cardiovascolari, che rappresentano la prima causa di morte a livello globale, gli stili di vita sani, cioè ricordare l'importanza di una corretta alimentazione, dell'attività fisica regolare e del controllo del fumo, e infine consapevolezza, che non dovrebbe mancare mai, cioè informare sui principali fattori di rischio per proteggere la salute del cuore ad ogni età. E quindi di conseguenza, evviva il nostro cuore, manteniamolo sano e facciamo in modo ovviamente di avere una bella vita, lunga più possibile per quello che ci riguarda. Adesso invece loro dicono di avere delle cattive abitudini, sono Mace, Salmo e Colapesce.

0: però.
1: Fred De Palma con Rosville in questa canzonella, titolo cortissimo, ma insomma rimane sicuramente impresso. Continuiamo a ricordarvi che questa è Radio Padova e soprattutto continuiamo a ricordarvi di non perdere mai la buona abitudine di avere con voi questa radio che parla la nostra lingua. Intanto vi ricordo la frequenza storica, quella dei 103.9, poi aggiungiamo ovviamente anche la comodissima app che potete scaricare in qualsiasi momento sul vostro telefonino gratuitamente, grazie alla quale scoprirete che veramente Radio Padova è tutto un mondo da scoprire. Adesso invece per voi Madame con Marea.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Il traffico si presenta al momento scorrevole sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di mercoledì 30 settembre fino alle 5.30 del mattino di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Buon vento, giovanotti Alfa, naturalmente insieme alle 12:28 minuti scattate in questo momento. Da queste parti abbiamo 24 gradi, visto che nella canzone poco fa giovanotti Alfa dicevano marinai di terraferma, noi che siamo sulla terraferma, da queste parti regoliamo, praticamente registriamo questa temperatura a 24 gradi, 57% di umidità. Ragazzi, finché dura così io sono contentissima. Vabbè. E adesso invece la differenza tra me e te. Questo è Tiziano Ferro, datato 2011, ed è una di quelle canzoni che meritano sicuramente di essere ascoltate a tutto volume, e se avete la possibilità cantatela, perché secondo me è liberatoria.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

Che talento, che talento, dito nella piaga. Miss Italia è il nuovo singolo di questa bravissima cantante e autrice. Allora, a proposito di Da queste parti, come esordisco ogni volta per darvi la temperatura, almeno per quanto riguarda questa zona, c'è un ascoltatore, Raffaele, che mi ha mandato questa immagine, ha fatto uno screenshot del display della sua macchina. Dice: da queste parti, Cadoneghe, direzione Castelfranco, fa ancora caldino, ma molto meglio di 20 giorni fa. Infatti vedo 28 gradi, tutto sommato, ragazzi, si sta veramente bene. Si potesse continuare così ancora per un po', non mi dispiacerebbe assolutamente. Invece, spero che siate tutti pronti per una grandiosa canzone, una chicca firmata Radio Padova e datata 1985. Sentiamola insieme.

Questa è la collaborazione tra Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco, su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 12 minuti dalle 3. Con il nostro buon pomeriggio, tra poco tornerà anche la redazione per le ultime notizie. Intanto Clara con San Giovanni, Le ragazze.

Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Polemica politica dopo le parole del ministro Tajani. Sono state condannate tre persone, non l'intero Egitto. Attaccano le opposizioni. Nessuno può negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, afferma la segretaria Demschlein. Ennesima gaffe, Tajani dovrebbe dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche la Kuwait applicherà un price cap al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso l'Italia, ha commentato la Premier Meloni. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, era Canto d'amore su Radio Padova, Ritmo Italiano, a precedere di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è la nuova di Elisa, si intitola Kintsugi.
2: Tre canzoni in fila.

Erano le tre canzoni in fila, Jovanotti con Benny Benassi, quella di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto, era l'ultima, Ti porto via con me. Le 3:15 di questo pomeriggio di martedì su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche Alfa con Gigi D'Alessio, questa è Genova e Napoli.

Napoleone era Cucù Marie su Radio Padova, al Ritmo Italiano, in questo caldo pomeriggio di fine settembre. Per un attimo parliamo di scuola. Stop ai compiti fuori orario, era anche ora. Il Ministero ufficializza così in queste ultime ore un limite. Durante l'anno, in effetti, alla maggior parte degli studenti capita di ricevere notifiche di compiti extra. A 3 studenti su 4 addirittura arrivano assegnazioni nel pomeriggio tramite piattaforme digitali, prima di tutto il registro elettronico, e questo ben oltre l'orario scolastico. E invece, d'ora in avanti, le consegne dovranno avvenire in classe entro il termine delle lezioni, tornando a valorizzare magari quel diario cartaceo che avevamo noi, bellissimo. Anche perché con il registro elettronico in pratica la scuola non finisce mai. È giusto l'intervento del ministro dell'istruzione e del merito in questo caso. La musica nei prossimi minuti. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio. Collaborazione tra Marracash e Gue,

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portati.
4: Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

Gli 883 con un classico, erano gli anni 90, tieni il tempo, 19 e 50 minuti, siamo ai saluti, grazie da parte mia, Franco Ghirardello, l'appuntamento con Silvia Ciara per domani, sempre a partire dalle ore 17, una buona serata con la musica di Radio Padova, Ritmo Italiano, ora anche con Aiello e Sotto Sotto, ciao!

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia sconti in bolletta. A ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Intanto sul fronte carburanti anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Oggi prezzi in calo ai distributori che reclamano regole chiare. Bufera politica dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone e non l'Egitto, aveva detto. Oggi il titolare degli esteri precisa, sia fatta piena luce.
2: Io sono stupito dalle polemiche e sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
1: Critiche le opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati. Rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo a lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori notturni sulla 4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi fino alle 4 di questa notte, verrà chiuso il tratto tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta in ambo le direzioni. Sempre per lavori, dalle 2 alle 4 di questa notte verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo in chiusura che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fare quel film. Radio Padova.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
3: Festeggia, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Stai ascoltando Radio Padova.